0: Preferimos clomenon isofesin amartion.
1: Amin.
0: Piete exe tu pandes tuto estito eva mundi.